me from for me no be bad in channel. I won't be sad and say we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now yes, who be sad one say. Moji di sa metu mi aye wehi. Amu buwa ne se anyo ure. Ye jidi o se ube tu mi aye. En aye su tine ne sa. Ode ka omwe ni chira won sa. Ha! Sani ya muji di etia no. Muji di enye mkwa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna de amu mwa. Hey, adi anche sumpo. Ah!